0: qualcuno nostro, troviamo che aveva così. La tua nota che si è stata lasciata di tuo, il bici è maso per del batis. No, ma è uscita la lampa. La lampa è snegata. Questo è un inglese, no, ma è
1: 남편이 집에 있는 것도 많이 고치고 그냥 돈 주고 하자 이런 것까지 다 아니야 내가 할 수 있어 이러면서 다 고쳐주고 그런 좋은 남편입니다.